0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamanfari.
0: Lokacin cin abinci

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: asabe wannan tagulun kuma fa
1: tunanin mabarin jinsin da Ahmad nake a cikin shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali kuwar gida wannan ne sirri wannan

0: magana kuma wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatakan shinkafa na na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kannan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi

0: aikin. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magista daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

To masu sauraro mita 97.3 a kan zangon FM kenan farin cikin al'umma farin ciki da farin cikin ku Rahma Radio nan da ɗan minti kadan karfe 3 daidai za mu shiga cikin shiri na musamman wato shirin kaci cika cici wato Shamsu Muhammad Kwandila da mai babban inji da sauran su dai inda za su baje mana kusan awa daya don wasu kwakwalwarku da mu gabaki daya.